0: Attenta Maria, a mano.
1: Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi te li racconta queste fesse, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anche a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono chi...
2: Station, station.

tuno me treno me clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolos zino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bechu.